0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo

cielo senza stelle. Cantiamo a squarciagola sopra il vento sulla pelle. SMS inviato per poi esaurito. Questo è il ritmo della notte, si tocca il cielo con un dito. Accendi la tua radio e siediti in poltrona. Nel rotation di ex ottavo che omaggio una corona. Che bella serata, vorrei fosse finita. Questo è il ritmo della notte, il ritmo della vita.

Riprendono le Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Nuove minacce di Trump all'Iran mentre cresce la tensione nel Golfo Persico. Poi lo sport con la vittoria di Sinner agli internazionali d'Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 19 maggio e si festeggia San Pietro Celestino V. Oggi è la giornata mondiale del whisky. Il proverbio del giorno è maggio molle, lin per donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Armonica a Giove e a Urano nel vostro segno, la Luna preannuncia una giornata frizzante e movimentata e ricca di occasioni fortunate. L'ideale è per chi ha desiderio soprattutto il tempo di divertirsi, socializzare e folleggiare anche un po'.
2: Toro, siete molto presi dalle questioni di denaro e da affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono le vostre carte vincenti.
1: Gemelli, tutto il positivo di questa giornata è merito della Luna armonica Giove a Urano e del vostro governatore Mercurio. Buon umore e iniziative vincenti, qualcosa vi attirerà lontano, una grande e piacevole novità vi farà uscire al di fuori del solito ambiente.
2: Cancro, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi nel corso di una delicata questione familiare. In amore cercate di mettervi nei panni dell'amato, che non sa come interpretare i vostri silenzi.
1: Leone, l'amicizia della Luna in Sestile a Urano e a Giove basta già a movimentare la giornata. Ottimale per chi è in viaggio o a caccia di acquisti sfiziosi. Molto buona anche per chi lavora su un progetto che coinvolge anima e corpo l'intero staff.
2: Vergine, questa luna aerea crea qualche scompiglio a dei concreti organizzatori come voi. Procedete con calma, non è il momento di arrendersi ai malumori. Un programma di terapia naturale vi darà beneficio. Siate prudenti però con le sperimentazioni.
1: Bilancia, la settimana decolla positivamente. La luna armonica vi guarda benevola, approfondendo su di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Partecipare ad un evento sociale è una buona occasione per allargare il giro di conoscenze.
2: Scorpione, giornata così così. Nessun pianeta è veramente amico. Mercurio e la luna sono taciturni, mentre Giove è troppo ambizioso per tener conto delle effettive risorse. Solo Nettuno vi dà una mano, ma offeso dalla Luna rischia di mandarvi in confusione.
1: Sagittario, la Luna vi soffia contro rendendovi instabili, ma potete contare su Urano come supporter che vi offre una dritta per scappare dalla routine. Anziché ridimensionare le aspettative, cercate di indirizzarvi verso attività più in sintonia col vostro carattere.
2: Capricorno, conciliare lavoro e famiglia non è impresa da poco, soprattutto quando gli impegni privati e le impellenze professionali si accavallano. Cambiamenti e fluttuazioni nel settore vi danno pensieri, ecco perché siete più taciturni del solito.
1: Acquario, coccolati dalla coppia Luna-Mercurio in trigono e dal buon aspetto di Urano, partite col piede giusto, sereni in amore, operativi sul lavoro. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e con chi avvicinerete per la prima volta.
2: Pesci, che fatica alzarsi e andare a lavorare. Luna e Mercurio ostili vi impigriscono, facendovi rifugiare tra le braccia del partner ancora addormentato. Buoni gli investimenti gestiti da un amico che se ne intende. Fosse per voi, sareste già sul lastrico.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Nuove minacce di Trump all'Iran mentre cresce la tensione nel Golfo Persico. Poi lo sport con la vittoria di Sinner agli internazionali d'Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussain Sharif, due corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di vibrator, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta dei Kunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
2: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nella Napoletana. Un 49enne di Sant'Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone. Migliorano intanto le condizioni della donna tedesca di 69 anni, ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
2: Proseguono a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo un avvelenamento da ricina. In questura la squadra mobile ha ascoltato nuovamente alcuni parenti delle vittime, mentre nel pomeriggio è stato ascoltato anche l'infermiere che effettuò una flebo nell'abitazione di famiglia a Pietracatella. Non è stato ancora fissato invece il nuovo interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte. Parallelamente gli investigatori stanno approfondendo le chat e le conversazioni online legate alla ricina andate avanti per mesi in rete per capire se possono avere collegamenti diretti con il caso. Gli inquirenti continuano a lavorare su ogni elemento utile a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'avvelenamento.
1: Andiamo all'estero. Attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sound flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche 3 marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio. A renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomoni militari e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
2: Ultima pagina. Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
1: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 19 maggio e si festeggia San Pietro Celestino V. Oggi è la giornata mondiale del whisky. Il proverbio del giorno è maggio molle lin per donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Armonica a Giove e a Urano nel vostro segno, la Luna preannuncia una giornata frizzante e movimentata e ricca di occasioni fortunate. L'ideale per chi ha desiderio soprattutto il tempo di divertirsi, socializzare e folleggiare anche un po'.
2: Toro, siete molto presi dalle questioni di denaro e da affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono le vostre carte vincenti.
3: Gemelli. Tutto il positivo di questa giornata è merito della Luna armonica Giove a Urano e del vostro governatore Mercurio. Buon umore e iniziative vincenti, qualcosa vi attirerà lontano, una grande e piacevole novità vi farà uscire al di fuori del solito ambiente.
2: Cancro, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi nel corso di una delicata questione familiare. In amore cercate di mettervi nei panni dell'amato, che non sa come interpretare i vostri silenzi.
3: Leone, l'amicizia della Luna in Sestile a Urano e a Giove basta già a movimentare la giornata. Ottimale per chi è in viaggio o a caccia di acquisti sfiziosi. Molto buona anche per chi lavora su un progetto che coinvolge anima e corpo l'intero staff.
2: Vergine, questa luna aerea crea qualche scompiglio a dei concreti organizzatori come voi. Procedete con calma, non è il momento di arrendersi ai malumori. Un programma di terapia naturale vi darà beneficio.

0: Siate prudenti però con le sperimentazioni.
1: Bilancia. La settimana decolla positivamente. La luna armonica vi guarda benevola, approfondendo su di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Partecipare ad un evento sociale è una buona occasione per allargare il giro di conoscenze.
0: Scorpione, giornata così così. Nessun pianeta è veramente amico. Mercurio e la luna sono taciturni, mentre Giove è troppo ambizioso per tener conto delle effettive risorse. Solo Nettuno vi dà una mano, ma offeso dalla luna rischia di mandarvi in confusione.
1: Sagittario, la luna vi soffia contro, rendendovi instabili, ma potete contare su Urano come supporter, che vi offre una dritta per scappare dalla routine. Anziché ridimensionare le aspettative, cercate di indirizzarvi verso attività più in sintonia col vostro carattere.
0: Capricorno, conciliare lavoro e famiglia non è impresa da poco, soprattutto quando gli impegni privati e le impellenze professionali si accavallano. Cambiamenti e fluttuazioni nel settore vi danno pensieri, ecco perché siete più taciturni del solito.
1: Acquario, coccolati dalla coppia Luna-Mercurio in trigono e dal buon aspetto di Urano, partite col piede giusto. Sereni in amore, operativi sul lavoro, avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e con chi avvicinerete per la prima volta.
0: Pesci, che fatica alzarsi e andare a lavorare. Luna e Mercurio ostili vi impigriscono, facendovi rifugiare tra le braccia del partner ancora addormentato. Buoni gli investimenti gestiti da un amico che se ne intende. Fosse per voi, sareste già sul lastrico.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Trump sospende un attacco all'Iran a Mabberte, pronto a colpire. Strage in un centro islamico di San Diego, 3 vittime e 2 attentatori morti. Israele blocca la flottiglia diretta a Gaza e fermati anche 12 italiani. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub dispersi, recupero entro le prossime ore. Elon Musk perde la causa miliardaria contro Sam Altman e OpenAI. Parla dal carcere Salim El Kudri, la difesa prepara la perizia psichiatrica, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città,

a volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale, gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
2: È di 3 vittime il bilancio dell'assalto al centro islamico di San Diego in California. 3 morti e anche una guardia di sicurezza che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza con ferite autoinflitte. All'interno della vettura gli investigatori hanno trovato messaggi anti-islamici e un biglietto d'addio. Uno dei 2 giovani avrebbe preso l'arma dalla casa dei genitori. La polizia, supportata dall'FBI, indaga per crimine d'odio. Rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee in diverse città americane, compresa New York.
1: Nuovo blitz israeliano contro la flottiglia diretta a Gaza. Le imbarcazioni sono state fermate e abbordate a largo di Cipro. 3 attivisti bloccati, ci sarebbero anche 12 italiani sui 35 presenti nella spedizione. Molti sono stati trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Abbiamo visto le navi da guerra e poi perso la connessione internet, racconta il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, presente sulla flottiglia. Netanyahu si è congratulato con i militari parlando di lavoro eccezionale. Dure proteste dal centro-sinistra italiano e Schlein definisce l'operazione un atto di pirateria in acque internazionali. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani fermati.
2: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, Giorgia Somacalla, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati nel terzo ambiente della grotta da un team di esperti sommozzatori finlandesi. 2 corpi dovrebbero essere riportati in superficie oggi, gli altri mercoledì. Le operazioni vengono definite tecnicamente molto complesse. Intanto resta aperta la questione delle autorizzazioni per l'immersione. Secondo il governo maldiviano, soltanto la docente universitaria e 2 ricercatori ne erano in possesso, mentre l'operatore dello yacht sostiene che il dive master Gianluca Benedetti, già recuperato nei giorni scorsi, non ne avesse bisogno.
1: Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse presentate dal patrono di Tesla X per motivi procedurali, ritenendo la richiesta arrivata oltre i termini previsti. Musk sosteneva di essere stato convinto da Altman a finanziare OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, promessa poi tradita con la trasformazione della startup in un'azienda a scopo di lucro. Durante il processo Musk aveva chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e Greg Brookman dai vertici della società.
2: E veniamo in Italia. Dal carcere parla Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver travolto con l'auto diversi passanti a Modena ferendone 8. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto il suo avvocato che prepara la richiesta di una perizia psichiatrica. Emergono anche vecchie mail inviate 5 anni fa all'Università di Modena con frasi offensive e deliranti contro i cristiani. Oggi El Kudri avrebbe chiesto un prete e una Bibbia. Restano ricoverati 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe ed è ora cosciente. Intanto il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno fermato l'uomo e soccorso i feriti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale. Il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:06. Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà, tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.

Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto quattro paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato, beh, che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 19 maggio e si festeggia San Pietro Celestino V. Oggi è la giornata mondiale del whisky. Il proverbio del giorno è maggio molle, lin per donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Armonica a Giove e Urano nel vostro segno, la Luna preannuncia una giornata frizzante e movimentata, ricca di occasioni fortunate. L'ideale è per chi ha desiderio soprattutto il tempo di divertirsi, socializzare e folleggiare anche un po'.
2: Toro, siete molto presi dalle questioni di denaro e da affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono le vostre carte vincenti.
3: Gemelli. Tutto il positivo di questa giornata è merito della Luna armonica Giove a Urano e del vostro governatore Mercurio. Buon umore e iniziative vincenti, qualcosa vi attirerà lontano, una grande e piacevole novità vi farà uscire al di fuori del solito ambiente.
2: Cancro, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi nel corso di una delicata questione familiare. In amore cercate di mettervi nei panni dell'amato, che non sa come interpretare i vostri silenzi.
3: Leone, l'amicizia della Luna in Sestile a Urano e a Giove basta già a movimentare la giornata. Ottimale per chi è in viaggio o a caccia di acquisti sfiziosi. Molto buona anche per chi lavora su un progetto che coinvolge anima e corpo l'intero staff.
2: Vergine, questa luna aerea crea qualche scompiglio a dei concreti organizzatori come voi. Procedete con calma, non è il momento di arrendersi ai malumori. Un programma di terapie naturali vi darà beneficio. Siate prudenti però con le sperimentazioni.
3: Bilancia. La settimana decolla positivamente. La luna armonica vi guarda benevola, approfondendo su di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Partecipare ad un evento sociale è una buona occasione per allargare il giro di conoscenze.
2: Scorpione. Giornata così così. Nessun pianeta è veramente amico. Mercurio e la luna sono taciturni, mentre Giove è troppo ambizioso per tener conto delle effettive risorse. Solo Nettuno vi dà una mano, ma offeso dalla luna rischia di mandarvi in confusione.
3: Sagittario, la luna vi soffia contro rendendovi instabili, ma potete contare su Urano come supporter che vi offre una dritta per scappare dalla routine. Anziché ridimensionare le aspettative, cercate di indirizzarvi verso attività più in sintonia col vostro carattere.
2: Capricorno, conciliare lavoro e famiglia non è impresa da poco, soprattutto quando gli impegni privati e le impellenze professionali si accavallano. Cambiamenti e fluttuazioni nel settore vi danno pensieri, ecco perché siete più taciturni del solito.
3: Acquario, coccolati dalla coppia Luna-Mercurio in trigono e dal buon aspetto di Urano, partite col piede giusto, sereni in amore, operativi sul lavoro. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e con chi avvicinerete per la prima volta.
2: Pesci, che fatica alzarsi e andare a lavorare. Luna e Mercurio ostili vi impigriscono, facendovi rifugiare tra le braccia del partner ancora addormentato. Buoni gli investimenti gestiti da un amico che se ne intende. Fosse per voi, sareste già sul lastrico.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
7: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio. è Anteprima.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
22: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
23: Qual è il piano?
24: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
21: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
25: Troverò io la marmotta.
21: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
1: E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e agli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina di fatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento di identità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Continuiamo ancora, amici. Sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stealer, infatti, è un infostealer apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostealer, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la criptografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostealer non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. E la prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stealer si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll. Effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericoloso. Comunque da Google si stanno muovendo.

0: senza di te.
1: Ebbene amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web, ritorneremo come sempre domani mercoledì alla solita ora su questa radio.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 19 maggio e si festeggia San Pietro Celestino V. Oggi è la giornata mondiale del whisky. Il proverbio del giorno è maggio molle lin per donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Armonica a Giove e a Urano nel vostro segno, la Luna preannuncia una giornata frizzante e movimentata e ricca di occasioni fortunate. L'ideale per chi ha desiderio soprattutto il tempo di divertirsi, socializzare e folleggiare anche un po'.
2: Toro, siete molto presi dalle questioni di denaro e da affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono le vostre carte vincenti.
1: Gemelli, tutto il positivo di questa giornata è merito della Luna armonica Giove a Urano e del vostro governatore Mercurio. Buon umore e iniziative vincenti, qualcosa vi attirerà lontano, una grande e piacevole novità vi farà uscire al di fuori del solito ambiente.
2: Cancro, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi nel corso di una delicata questione familiare. In amore cercate di mettervi nei panni dell'amato, che non sa come interpretare i vostri silenzi.
1: Leone, l'amicizia della Luna in Sestile a Urano e a Giove basta già a movimentare la giornata, ottimale per chi è in viaggio o a caccia di acquisti sfiziosi, molto buona anche per chi lavora su un progetto che coinvolge anima e corpo l'intero staff.
2: Vergine, questa luna aerea crea qualche scompiglio a dei concreti organizzatori come voi. Procedete con calma, non è il momento di arrendersi ai malumori. Un programma di terapia naturale vi darà beneficio. Siate prudenti però con le sperimentazioni.
1: Bilancia, la settimana decolla positivamente. La luna armonica vi guarda benevola, approfondendo su di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Partecipare ad un evento

0: commerciale è una buona occasione per allargare il giro di conoscenze.
1: Scorpione, giornata così così. Nessun pianeta è veramente amico. Mercurio e la Luna sono taciturni, mentre Giove è troppo ambizioso per tener conto delle effettive risorse. Solo Nettuno vi dà una mano, ma offeso dalla Luna rischia di mandarvi in confusione.
0: Sagittario, la Luna vi soffia contro, rendendovi instabili, ma potete contare su Urano come supporter, che vi offre una dritta per scappare dalla routine. Anziché ridimensionare le aspettative, cercate di indirizzarvi verso attività più in sintonia col vostro carattere.
1: Capricorno, conciliare lavoro e famiglia non è impresa da poco, soprattutto quando gli impegni privati e le impellenze professionali si accavallano. Cambiamenti e fluttuazioni nel settore vi danno pensieri, ecco perché siete più taciturni del solito.
0: Acquario, coccolati dalla coppia Luna-Mercurio in trigono e dal buon aspetto di Urano, partite col piede giusto, sereni in amore, operativi sul lavoro. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e con chi avvicinerete per la prima volta.
1: Pesci, che fatica alzarsi e andare a lavorare. Luna e Mercurio ostili vi impigriscono, facendovi rifugiare tra le braccia del partner ancora addormentato. Buoni gli investimenti gestiti da un amico che se ne intende. Fosse per voi, sareste già sul lastrico.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: stampa sospende un attacco all'Iran a Mabert, pronto a colpire. Strage in un centro islamico di San Diego, 3 vittime e 2 attentatori morti. Israele blocca la flottiglia diretta a Gaza, fermati anche 12 italiani. Alle Maldive individuati i corpi di 4 sub dispersi, recupero entro le prossime ore. Elon Musk perde la causa miliardaria contro Sam Altman e OpenAI. Parla dal carcere Salim El-Khoudry, la difesa prepara la perizia psichiatrica, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi, per guardare chi non c'è. Fa di tutto

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse,

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
2: È di 3 vittime il bilancio dell'assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 morti anche una guardia di sicurezza che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Morti anche i 2 aggressori di 17 19 anni, trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza con ferite autoinflitte. All'interno della vettura gli investigatori hanno trovato messaggi anti-islamici e un biglietto d'addio. Uno dei 2 giovani avrebbe preso l'arma dalla casa dei genitori. La polizia, supportata dall'FBI, indaga per crimine d'odio. Rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee in diverse città americane, compresa New York.
1: Nuovo blitz israeliano contro la flottiglia diretta a Gaza. Le imbarcazioni sono state fermate e abbordate al largo di Cipro. 3 attivisti bloccati, ci sarebbero anche 12 italiani sui 35 presenti nella spedizione. Molti sono stati trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Abbiamo visto le navi da guerra e poi perso la connessione internet, racconta il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Caro, tenuto presente sulla flottiglia. Netanyahu si è congratulato con i militari parlando di lavoro eccezionale. Dure proteste dal centro-sinistra italiano. Eli Schlein definisce l'operazione un atto di pirateria in acque internazionali. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani fermati.
2: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, Giorgia Somacalla, Muriella Oddinino e Federico Gualtieri sono stati individuati nel terzo ambiente della grotta da un team di esperti sommozzatori finlandesi. 2 corpi dovrebbero essere riportati in superficie oggi, gli altri mercoledì. Le operazioni vengono definite tecnicamente molto complesse. Intanto resta aperta la questione delle autorizzazioni per l'immersione. Secondo il governo maldiviano, soltanto la docente universitaria e 2 ricercatori ne erano in possesso, mentre l'operatore dello yacht sostiene che il dive master Gianluca Benedetti, già recuperato nei giorni scorsi, non ne avesse bisogno.
1: Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse presentate dal patrono di Tesla X per motivi procedurali, ritenendo la richiesta arrivata oltre i termini previsti. Musk sosteneva di essere stato convinto da Altman a finanziare OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, promessa poi tradita con la trasformazione della startup in un'azienda a scopo di lucro. Durante il processo Musk aveva chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e Greg Brockman dai vertici della società.
2: E veniamo in Italia. Dal carcere parla Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver travolto con l'auto diversi passanti a Modena ferendone 8. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto al suo avvocato che prepara la richiesta di una perizia psichiatrica. Emergono anche vecchie mail inviate 5 anni fa all'Università di Modena con frasi offensive e deliranti contro i cristiani. Oggi il Kudri avrebbe chiesto un prete e una Bibbia. Restano ricoverati 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe ed è ora cosciente. Intanto il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno fermato l'uomo e soccorso i feriti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale. Il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
0: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro orientale ed Emilia occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'Alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 19 maggio e si festeggia San Pietro Celestino V. Oggi è la giornata mondiale del whisky. Il proverbio del giorno è maggio molle, lin per donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Armonica a Giove e a Urano nel vostro segno, la Luna preannuncia una giornata frizzante e movimentata e ricca di occasioni fortunate. L'ideale per chi ha desiderio soprattutto il tempo di divertirsi, socializzare e folleggiare anche un po'.
2: Toro, siete molto presi dalle questioni di denaro e da affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono le vostre carte vincenti.
1: Gemelli. Tutto il positivo di questa giornata è merito della Luna armonica Giove a Urano e del vostro governatore Mercurio. Buon umore e iniziative vincenti, qualcosa vi attirerà lontano, una grande e piacevole novità vi farà uscire al di fuori del solito ambiente.
2: Cancro, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi nel corso di una delicata questione familiare. In amore cercate di mettervi nei panni dell'amato, che non sa come interpretare i vostri silenzi.
1: Leone, l'amicizia della Luna in Sestile a Urano e a Giove basta già a movimentare la giornata. Ottimale per chi è in viaggio o a caccia di acquisti sfiziosi. Molto buona anche per chi lavora su un progetto che coinvolge anima e corpo l'intero staff.
2: Vergine, questa luna aerea crea qualche scompiglio a dei concreti organizzatori come voi. Procedete con calma, non è il momento di arrendersi ai malumori. Un programma di terapia naturale vi darà beneficio. Siate prudenti però con le sperimentazioni.
1: Bilancia. La settimana decolla positivamente. La luna armonica vi guarda benevola, approfondendo su di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Partecipare ad un evento sociale è una buona occasione per allargare il giro di conoscenze.
2: Scorpione. Giornata così così. Nessun pianeta è veramente amico. Mercurio e la luna sono taciturni, mentre Giove è troppo ambizioso per tener conto delle effettive risorse. Solo Nettuno vi dà una mano, ma offeso dalla Luna rischia di mandarvi in confusione.
1: Sagittario, la Luna vi soffia contro rendendovi instabili, ma potete contare su Urano come supporter che vi offre una dritta per scappare dalla routine. Anziché ridimensionare le aspettative, cercate di indirizzarvi verso attività più in sintonia col vostro carattere.
2: Capricorno, conciliare lavoro e famiglia non è impresa da poco, soprattutto quando gli impegni privati e le impellenze professionali si accavallano. Cambiamenti e fluttuazioni nel settore vi danno pensieri, ecco perché siete più taciturni del solito.
1: Acquario, coccolati dalla coppia Luna-Mercurio in trigono e dal buon aspetto di Urano, partite col piede giusto, sereni in amore, operativi sul lavoro. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e con chi avvicinerete per la prima volta.
2: Pesci, che fatica alzarsi e andare a lavorare. Luna e Mercurio ostili vi impigriscono, facendovi rifugiare tra le braccia del partner ancora addormentato. Buoni gli investimenti gestiti da un amico che se ne intende. Fosse per voi sareste già sul lastrico.

0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio,
5: con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Forse una svolta nelle trattative per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Spari in un centro islamico, almeno 3 morti e diversi feriti a San Diego, uccisi 2 uomini armati. Saranno recuperati tra oggi e domani 4 dei 5 corpi degli italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità in una grotta sottomarina alle Maldive. È partita Smile, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Forse una svolta nelle trattative per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, secondo alcune indiscrezioni riportate da Al Arabiya. Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, avrebbe chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Sbarri in un centro islamico a San Diego, almeno 3 morti e diversi feriti, uccisi 2 uomini armati, il servizio della redazione.
2: È di 3 vittime il bilancio dell'assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 morti anche una guardia di sicurezza che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi, morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza con ferite autoinflitte. All'interno della vettura gli investigatori hanno trovato messaggi anti-islamici e un biglietto d'addio. Uno dei 2 giovani avrebbe preso l'arma dalla casa dei genitori. La polizia, supportata dall'FBI, indaga per crimine d'odio, rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee in diverse città americane, compresa New York.
1: Saranno recuperati tra oggi e domani 4 dei 5 corpi degli italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità in una grotta sottomarina alle Maldive. I corpi non ancora recuperati sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu, ma per la complessità delle operazioni si conta di recuperarne 2 oggi e 2 domani. Intanto, sempre alle Maldive, un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. A riferirlo è stata la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo di 53 anni. Le autorità hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto. L'ultima pagina: è partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, è decollata alle 5.52 ora italiana dal centro spaziale guyanese di Kourou in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista a raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà quando il satellite sarà rilasciato ad oltre 706 km di altezza, momento in cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva. Lo sport, il calcio, il Napoli alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie, il servizio della redazione.
3: Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale, il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A.
1: La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i 2 striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena a Milano nel corso della sfilata sul pullman scoperto. Il giocatore francese ha prima mostrato uno striscione con l'immagine di un topo su sfondo rosso-nero, quindi ne ha sventolato un secondo con una frase volgare riferita ai derby vinti dal Milan in questa stagione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Sulla 30 Caserta-Salerno, auto in fila in uscita a Nola per chi proviene da Salerno per la difficoltà di immissione sulla viabilità esterna all'autostrada. A Napoli, sulla tangenziale, incolonnamenti a causa dell'intenso traffico tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Furigrotto e Capodimonte in direzione Capodichino. A sud del capoluogo partenopeo, incolonnamenti sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre Annunziata Nord e Portici per la presenza di un mezzo fermo in panna in direzione Napoli. Altre file sulla statale 145 Sorrentina tra lo svincolo autostradale di Castellammare di Stabia e l'abitato di Castellammare di Stabia per traffico intenso in direzione Salerno. Code per lavori sulla diramazione per Napoli tra Salerno Centro e Salerno Fratte nelle due direzioni. È un incidente la causa dei rallentamenti sulla 2 del Mediterraneo tra il bivio per il raccordo Siciliano Potenza e Campania in direzione Salerno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro orientale ed Emilia occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'alta Toscana e nelle aree interne dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo Stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il Canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 19 maggio e si festeggia San Pietro Celestino V. Oggi è la giornata mondiale del whisky. Il proverbio del giorno è maggio molle, lin per donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Armonica a Giove e a Urano nel vostro segno, la luna preannuncia una giornata frizzante e movimentata e ricca di occasioni fortunate. L'ideale per chi ha desiderio soprattutto il tempo di divertirsi, socializzare e folleggiare anche un po'.
2: Toro, siete molto presi dalle questioni di denaro e da affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono le vostre carte vincenti.
1: Gemelli, tutto il positivo di questa giornata è merito della luna armonica Giove a Urano e del vostro governatore Mercurio. Buon umore e iniziative vincenti, qualcosa vi attirerà lontano, una grande e piacevole novità vi farà uscire al di fuori del solito ambiente.
2: Cancro, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi nel corso di una delicata questione familiare. In amore cercate di mettervi nei panni dell'amato, che non sa come interpretare i vostri silenzi.
1: Leone, l'amicizia della luna in Sestile a Urano e a Giove basta già a movimentare la giornata, ottimale per chi è in viaggio o a caccia di acquisti sfiziosi, molto buona anche per chi lavora su un progetto che coinvolge anima e corpo l'intero staff.
2: Vergine, questa luna aerea crea qualche scompiglio a dei concreti organizzatori come voi. Procedete con calma, non è il momento di arrendersi ai malumori. Un programma di terapia naturale vi darà beneficio. Siate prudenti però con le sperimentazioni.
1: Bilancia, la settimana decolla positivamente. La luna armonica vi guarda benevola, approfondendo su di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Partecipare ad un evento sociale è una buona occasione per allargare il giro di conoscenze.
2: Scorpione, giornata così così. Nessun pianeta è veramente amico. Mercurio e la luna sono taciturni, mentre Giove è troppo ambizioso per tener conto delle effettive risorse. Solo Nettuno vi dà una mano, ma offeso dalla luna rischia di mandarvi in confusione.
1: Sagittario, la luna vi soffia contro rendendovi instabili, ma potete contare su Urano come supporter che vi offre una dritta per scappare dalla routine. Anziché ridimensionare le aspettative, cercate di indirizzarvi verso attività più in sintonia col vostro carattere.
2: Capricorno, conciliare lavoro e famiglia non è impresa da poco, soprattutto quando gli impegni privati e le impellenze professionali si accavallano. Cambiamenti e fluttuazioni nel settore vi danno pensieri, ecco perché siete più taciturni del solito.
1: Acquario, coccolati dalla

0: coppia Luna Mercurio in Trigone dal buon aspetto di Urano, partite col piede giusto, sereni in amore, operativi sul lavoro. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e con chi avvicinerete per la prima volta.
1: Pesci, che fatica alzarsi e andare a lavorare. Luna e Mercurio ostili vi impigriscono, facendovi rifugiare tra le braccia del partner ancora addormentato. Buoni gli investimenti gestiti da un amico che se ne intende. Fosse per voi, sareste già sull'astrico.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Teheran apre ad un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice, negoziati seri. E di nuovo scontro diplomatico tra Israele e numerosi paesi occidentali dopo il nuovo sequestro illegale in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia partite dalla Turchia e dirette a Gaza per una missione umanitaria. L'attentato di Modena dal carcere, parla Salim al-Khoudry, il 31enne che a Modena ha travolto con l'auto diversi passanti, ferendone 8. Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Teheran apre ad un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice Negoziati Seri, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
1: Di nuovo scontro diplomatico tra Israele e numerosi paesi occidentali dopo il nuovo sequestro illegale in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla partite dalla Turchia e dirette a Gaza per una missione umanitaria. La flotta è stata bloccata al largo delle acque di Cipro. Ci sono anche italiani. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che la Farnesina sta seguendo la vicenda tramite l'ambasciata a Tel Aviv con il nostro consolato, con l'ambasciata italiana a Cipro. Chiediamo e abbiamo chiesto, ha detto Tajani, che venissero comunque tutelate i nostri concittadini liberati il prima possibile, così come accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. L'attentato di Modena, dal carcere parla Salim al-Koudri, il 31enne che a Modena ha travolto con l'auto diversi passanti, ferendone 8, il servizio della redazione.
3: Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto al suo avvocato che prepara la richiesta di una perizia psichiatrica. Emergono anche vecchie mail inviate 5 anni fa all'Università di Modena con frasi offensive e deliranti contro i cristiani. Oggi al-Koudri avrebbe chiesto un prete e una Bibbia. Restano ricoverati 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe ed è ora cosciente. Intanto il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno fermato l'uomo e soccorso i feriti.
1: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo il 25 maggio. Lo sport e il calcio, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus. Il giocatore è stato quindi sottoposto a Roma, Villa Stewart, ad un intervento per la ricostruzione del legamento lesionato, intervento che fa sapere il club attraverso una nota ufficiale perfettamente riuscito. Il basket, Milano mette un piede in semifinale, bissa il successo in gara 2 contro la Una Hotels Reggio Emilia 77-65 e si mette nella invidiabile condizione di chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown. Niente da fare per la Una Hotels, che pur combattendo si deve comunque arrendere al maggior talento e solidità dell'Armani, che si porta sul 2-0 e mette una pesante ipoteca sul passaggio del turno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:02.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio.

0: tizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Alle Maldive si torna nella grotta sottomarina dove sono stati individuati i corpi di 4 dei 5 italiani morti dopo una immersione a 50 metri di profondità. Odio razziale, apologia del fascismo, ma anche droga e pedopornografia. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori. In provincia di Napoli i carabinieri hanno inferto un duro colpo al clan Moccia operante nel territorio da Fragola. Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. E poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alle Maldive si torna oggi nella grotta sottomarina dove sono stati individuati i corpi di 4 dei 5 italiani morti dopo un'immersione a 50 metri di profondità. Per la loro complessità e l'elevato rischio, le operazioni dovrebbero prolungarsi almeno fino a domani. Dal servizio della redazione.
2: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, i cadaveri di Monica Montefalcone, Giorgia Somacalla, Muriel Oddinino e Federico Gualtieri sono stati individuati nel terzo ambiente della grotta da un team di esperti sommozzatori finlandesi. Due corpi dovrebbero essere riportati in superficie oggi, gli altri mercoledì. Le operazioni vengono definite tecnicamente molto complesse. Intanto resta aperta la questione delle autorizzazioni per l'immersione. Secondo il governo maldiviano, soltanto la docente universitaria e due ricercatori ne erano in possesso, mentre l'operatore dello yacht sostiene che il dive master Gianluca Benedetti, già recuperato nei giorni scorsi, non ne avesse bisogno.
1: La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. In provincia di Napoli i carabinieri hanno inferto un duro colpo al clan Moccia operante nel territorio di Afragola, eseguite 26 misure cautelari di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora sulla base di un'ordinanza emessa dal GIP del capoluogo campano su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione, porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fini di spaccio di droga. Il pubblico ministero di Rimini, Daniele Paci, ha chiesto l'ergastolo a carico di Luis da Silva per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli. La donna è stata uccisa nel garage del complesso abitativo dove viveva in via del Ciclamino a Rimini la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. La richiesta durante la requisitoria iniziata ieri. Voltiamo pagina. Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. Il servizio della redazione.
3: Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse presentate dal patrono di Tesla X per motivi procedurali, ritenendo la richiesta arrivata oltre i termini previsti. Musk sosteneva di essere stato convinto da Altman a finanziare OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, promessa poi tradita con la trasformazione della startup in un'azienda a scopo di lucro. Durante il processo Musk aveva chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e Greg Brookman dai vertici della società.
1: Lo sport e il ciclismo. Dopo il giorno di sosta, ieri il Giro d'Italia riprende oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori e che per molti ciclisti determinerà le proprie sorti per il resto della Corsa Rosa. 42 km da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei da affrontare al massimo della velocità. I favoriti sono ovviamente i velocisti, ma occhio a Jonas Vingegaard. Il danese reduce da 2 vittorie nelle ultime 3 tappe ed è risalito fino al secondo posto nella classifica generale. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:01.

avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro orientale ed Emilia occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?

0: grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
1: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
0: Più qualità,
1: più radio.
0: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

poliziotti infedeli vendevano dati riservati su VIP a calciatori e imprenditori, maxi operazione della Procura di Napoli, appalti pilotati e mazzette a Sorrento, 7 arresti dopo l'inchiesta sull'ex sindaco Coppola. Papaleone XIV sarà il 23 maggio ad Acerra. Il MAN e Capodimonte uniscono le forze con una mostra tra alabastro e porcellana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Alla Juventus è già tempo di processi, è stata sicuramente una giornata negativa. Le parole di Giorgio Chiellini il giorno dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che rischia di costare una stagione intera e circa 80 milioni di euro, e adesso viviamo alla giornata, aspettiamo di finire questo campionato. C'è un ultimo impegno da onorare, ci sono ancora 90 minuti da giocare, ma la stagione della Juventus rischia di essere terminata con una gara d'anticipo dopo l'incredibile sconfitta casalinga per 0-2 contro la Fiorentina, con i bianconeri passati da favoriti alla corsa Champions a ultimi della graduatoria di questa volata e con le speranze quasi azzerate. Sul banco degli imputati in prima fila il tecnico Luciano Spalletti. Il Napoli intanto, dopo aver messo in cassaforte l'accesso alla prossima Champions, è alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie. Il servizio della redazione.
2: Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale, il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A.
1: La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena domenica a Milano. Nel corso della sfilata sul pullman scoperto, il giocatore francese ha prima mostrato uno striscione con l'immagine di un topo su sfondo rossonero, quindi ne ha sventolato un secondo con una frase volgare riferita ai derby vinti dal Milan in questa stagione. Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro è quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus. Il giocatore è stato quindi sottoposto a Roma, Villa Stewart, ad un intervento per la ricostruzione del legamento lesionato, intervento che fa sapere il club attraverso una nota ufficiale perfettamente riuscito. L'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004 quando lo ha conquistato per l'ultima volta, grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in festa, prima ancora dell'ultima giornata. La squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. Il basket, Milano mette un piede in semifinale, bissa il successo in gara 2 contro la Una Hotels Reggio Emilia 77-65 e si mette nella invidiabile condizione di chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio ancora senza Brown. Niente da fare per la Una Hotels che, pur combattendo, si deve comunque arrendere al maggior talento e solidità dell'Armani, che si porta sul 2-0 e mette un pesante ipoteca sul passaggio del turno. Il ciclismo, dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia è ripartito oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori, che per molti ciclisti determinerà le proprie sorti per il resto della Corsa Rosa. 42 chilometri da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei da affrontare al massimo della velocità. I favoriti sono ovviamente i velocisti, ma occhio a Jonas Vingegaard. Il danese è reduce da due vittorie nelle ultime tre tappe ed è risalito fino al secondo posto nella classifica generale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo. Ci vuole gente intelligente per credere a un sogno, per inseguire un'idea. Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

abbastanza intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

finti essere normali. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

tu lo sai. Trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

avanza la nebbia nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri. Vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

0: di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
0: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
0: più radio.
2: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Odio razziale, apologia del fascismo, ma anche droga e pedopornografia. La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori. Save the Children, il 15,4% degli studenti che vive in zone disagiate abbandona la scuola. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran e il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca ha intanto giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo.
1: Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un video messaggio all'European Clean Tech Conference, ha espresso preoccupazione sullo stallo nel Golfo. La situazione in Medio Oriente, ha detto, sta provocando ripercussioni in tutto il mondo. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni siamo meno esposti rispetto al passato, ma, aggiunto, non siamo immuni. Finché dipenderemo dal petrolio e dal gas, ha concluso von der Leyen, rimarremo vulnerabili. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l'elettrificazione. In Italia, con la cronaca, la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. All'aeroporto di Napoli, Capodichino, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato due cittadini armeni che stavano per introdurre legalmente nel territorio nazionale 108 kg di sigarette di contrabbando. Le bionde sono state trovate nei bagagli da stiva dei due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. Complessivamente sono state sequestrate 540 stecche di sigarette con il sigillo contraffatto della dogana armena, sistemate in contenitori di cellophane. Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola è il dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la Biennale dell'Infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio, pari al 13,8 punti percentuali, si registra nella città di Venezia, dove gli studenti che hanno abbandonato gli studi o hanno ripetuto l'anno nelle aree di disagio urbano raggiunge il 21,7%, mentre la media cittadina si ferma al 7,9%. Differenze significative anche a Napoli, 18,1% contro 9,8% della media cittadina, e a Cagliari 18,9% contro il 9,7%. Distanze più contenute a Roma, 10,8% contro il 5,3%, mentre a Milano l'incidenza passa dal 14,3% al 7,6%. Lo sport e il calcio. Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro-orientale ed Emilia-Occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia-Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Alla Juventus è già tempo di processi. Sul banco degli imputati in prima fila il tecnico Luciano Spalletti. Napoli intanto, dopo aver messo in cassaforte l'accesso alla prossima Champions e alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie, la procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena a Milano, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus. Il basket: Milano mette un piede in semifinale, poi il ciclismo dopo il giorno di sosta. Il Giro d'Italia è ripartito oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.

0: Night. Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Alla Juventus è già tempo di processi, è stata sicuramente una giornata negativa. Le parole di Giorgio Chiellini il giorno dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che rischia di costare una stagione intera e circa 80 milioni di euro, e adesso viviamo alla giornata, aspettiamo di finire questo campionato. C'è un ultimo impegno da onorare, ci sono ancora 90 minuti da giocare, ma la stagione della Juventus rischia di essere terminata con una gara d'anticipo dopo l'incredibile sconfitta casalinga per 0-2 contro la Fiorentina, con i bianconeri passati da favoriti alla corsa Champions a ultimi della graduatoria di questa volata e con le speranze quasi azzerate. Sul banco degli imputati in prima fila il tecnico Luciano Spalletti. Il Napoli intanto, dopo aver messo in cassaforte l'accesso alla prossima Champions, è alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie. Il servizio della redazione.
2: Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale, il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A.
1: La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena domenica a Milano. Nel corso della sfilata sul pullman scoperto, il giocatore francese ha prima mostrato uno striscione con l'immagine di un topo su sfondo rossonero, quindi ne ha sventolato un secondo con una frase volgare riferita ai derby vinti dal Milan in questa stagione. Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro è quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus. Il giocatore è stato quindi sottoposto a Roma, Villa Stewart, ad un intervento per la ricostruzione del legamento lesionato, intervento che fa sapere il club attraverso una nota ufficiale perfettamente riuscito. L'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004 quando lo ha conquistato per l'ultima volta, grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in festa, prima ancora dell'ultima giornata. La squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. Il basket, Milano mette un piede in semifinale, bissa il successo in gara 2 contro la Una Hotels Reggio Emilia 77-65 e si mette nella invidiabile condizione di chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio ancora senza Brown. Niente da fare per la Una Hotels che pur combattendo si deve comunque arrendere al maggior talento e solidità dell'Armani che si porta sul 2-0 e mette un pesante ipoteca sul passaggio del turno. Il ciclismo, dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia è ripartito oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori che per molti ciclisti determinerà le proprie sorti per il resto della Corsa Rosa. 42 chilometri da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei da affrontare al massimo della velocità. I favoriti sono ovviamente i velocisti, ma occhio a Jonas Vingegaard. Il danese è reduce da due vittorie nelle ultime tre tappe ed è risalito fino al secondo posto nella classifica generale. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015, oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro-orientale ed Emilia-Occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia-Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: 3 per te.

0: Antivirus, turista britannica in quarantena a Milano negativa al test. Teheran apre a un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice. Negoziati seri, odio razziale, apologia del fascismo, ma anche droga e pedopornografia. La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori. Save the Children, il 15,4% degli studenti che vive in zone disagiate abbandona la scuola. E poi lo sport, tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Alle Maldive, tre sub esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, ad oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro. È risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM e su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa. Dall'estero, Teheran apre ad un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice Negoziati Seri, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
1: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È il dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca ai luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la Biennale dell'Infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio, pari al 13,8 punti percentuali, si registra nella città di Venezia, dove gli studenti che hanno abbandonato gli studi o hanno ripetuto l'anno nelle aree di disagio urbano raggiunge il 21,7%, mentre la media cittadina si ferma al 7,9%. Differenze significative anche a Napoli, 18,1% contro 9,8% della media cittadina, e a Cagliari 18,9% contro il 9,7%. Distanze più contenute a Roma, 10,8% contro il 5,3%, mentre a Milano l'incidenza passa dal 14,3% al 7,6%. Lo sport, il calcio e le CT della nazionale brasiliana. Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:01. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima spot.
16: La tua giornata sarà pesante come al solito?
17: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
16: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
17: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
16: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
17: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
16: Ampio parcheggio custodito.
18: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo.

walk beside you. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Il Consiglio Comunale di Milano boccia la rottura del gemellaggio con Tel Aviv. Stellantis lancia il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. Poi ancora la cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo.
1: Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un video messaggio all'European Clean Tech Conference, ha espresso preoccupazione sullo stallo nel Golfo. La situazione in Medio Oriente, ha detto, sta provocando ripercussioni in tutto il mondo. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni siamo meno esposti rispetto al passato, ma, aggiunto, non siamo immuni finché dipenderemo dal petrolio e dal gas. Ha concluso von der Leyen, rimarremo vulnerabili. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l'elettrificazione. In Italia, con la cronaca, la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. All'aeroporto di Napoli, capo di chino, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato due cittadini armeni che stavano per introdurre legalmente nel territorio nazionale 108 kg di sigarette di contrabbando. Le bionde sono state trovate nei bagagli da stiva dei due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. Complessivamente sono state sequestrate 540 stecche di sigarette con il sigillo contraffatto della dogana armena, sistemate in contenitori di cellophane. Di nuovo in Italia, il Consiglio Comunale di Milano boccia la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, un tema che si è confermato essere divisivo. Anche la maggioranza di centrosinistra si è spaccata, con tre consigliere della PD che hanno votato contro il documento. La proposta era stata ripresentata dai Verdi con un ordine del giorno dopo che l'interruzione del rapporto con la città israeliana deciso a ottobre era stata disattesa. Stellantis lancia il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime iCar sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dall'azienda, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. Punta a consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano. Lo sport e il calcio, l'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004, quando lo ha conquistato per l'ultima volta grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in festa, prima ancora dell'ultima giornata. La squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:05. Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Per un veicolo fermo, rallentamenti sulla 30 Caserta Salerno tra Sarno e Palma Campania verso Caserta, trafficata la 2 del Mediterraneo con code tra Baronissi e Fratte verso Salerno, file anche sulla 3 nella zona di Salerno in direzione di Napoli, code sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, lavori questa notte sulla diramazione di Capodichino dalle 23 alle 6, chiusura verso la tangenziale di Napoli, sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno dalle 21.30 alle 6, chiusura del tratto tra Angri e Angri Sud, direzione Salerno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro-orientale ed Emilia occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo Stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il Canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità.
12: Facile, semplice, sicura.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
14: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Recuperate alle Maldive i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Modena, nessuna aggravante terroristica contestata a Salim El Kudri. Tensione in aula al processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro da Fragola. Chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson per omicidio di Ilaria Sula. Proseguono nel bergamasco le ricerche della testa di Pamela Genini. Il governo lavora alla proroga dello sconto sulle accise e a nuove misure per l'autotrasporto. Laura Revetto lascia anche la Lega e aderisce al movimento di Roberto Vannacci. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le operazioni di recupero dei sub dispersi nella tragedia avvenuta alle Maldive. Il team di specialisti finlandesi è riuscito a riportare in superficie i corpi della professoressa Valeria Montefalcone e del ricercatore Lorenzo Gualtieri dalla grotta sommersa di Alimatà. Nei giorni scorsi era già stato recuperato il corpo dell'operatore subacqueo Benedetti. Domani si tenterà invece di recuperare i corpi della figlia della docente Giorgia Somacal e della ricercatrice Oddenino. Intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I magistrati disporranno le autopsie una volta che le salme saranno rientrate in Italia e ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
2: Veniamo in Italia. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto da custodia cautelare in carcere per Salim El Kudri, il 39enne che sabato ha travolto 8 persone nel centro della città lanciandosi con l'auto contro la folla. Restano contestati reati di strage e lesioni gravissime, ma non sono state formulate aggravanti legate al terrorismo e all'odio razziale. L'uomo si avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, ma ha consegnato agli investigatori i codici di accesso del proprio cellulare. Secondo il suo legale, nelle ultime ore El Kudri sarebbe apparso più lucido rispetto ai primi interrogatori.
1: Momenti di forte tensione durante l'udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola nel Napoletano nel maggio del 2025. Imputato è Alessio Tucci, 19enne ed ex fidanzato della ragazza, accusato di averla assassinata a colpi di pietra. Durante l'udienza qualcuno avrebbe rivolto minacce pesanti ai familiari della vittima con la frase «ti taglio la testa», facendo esplodere il caos nell'aula del tribunale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei processi per femminicidio e sulla tutela delle famiglie delle vittime.
2: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, imputato per l'omicidio della ex fidanzata Ilaria Sula. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe stato premeditato ed eseguito con freddezza. La giovane venne uccisa a coltellata, il suo corpo chiuso in un sacco fu poi gettato in un dirupo. I pubblici ministeri hanno contestato anche l'occultamento di cadavere. Sampson aveva confessato il delitto nel corso delle indagini.
1: Proseguono nel bergamasco le ricerche della testa di Pamela Genini, la donna uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin. La tomba della vittima era stata profanata alla fine di marzo, il corpo decapitato. Le operazioni si stanno concentrando in alcune aree rurali individuate dagli investigatori. Sul posto stanno operando i carabinieri insieme alle unità cinofile specializzate arrivate da Firenze. Secondo la procura le attività potrebbero andare avanti per diversi giorni, vista l'ampiezza delle zone da controllare. Al momento l'unico indagato resta l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: La politica e il governo starebbe lavorando alla proroga dello scontro sulle accise carburanti, lo ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine del G7 Finanze di Parigi. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbero arrivare anche nuove misure dedicate al settore dell'autotrasporto. Giorgetti ha spiegato che il nodo principale resta quello delle coperture finanziarie, in un contesto reso più complesso dai vincoli europei sul patto di stabilità. Il ministro ha inoltre confermato che l'Italia continua a lavorare con Bruxelles per estendere la clausola di salvaguardia europea anche al settore energetico.
1: La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale, il movimento guidato dalla generale Roberto Vannacci. L'annuncio ufficiale arriverà giovedì durante un evento a Salso Maggiore Terme dedicato ai temi internazionali e geopolitici. Vannacci ha accolto con favore il passaggio della parlamentare, già una volta parlamentare di Forza Italia, sottolineandone l'esperienza maturata in 5 legislature. La scelta rappresenta un nuovo movimento negli equilibri interni al centrodestra.
2: E veniamo all'economia. Governo e regioni chiedono il ritiro del piano industriale annunciato da Electrolux, che prevede il dimezzamento della produzione e circa 1700 esuberi. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti dei territori che ospitano gli stabilimenti italiani dell'azienda. Dal confronto è emersa una posizione comune: no ai licenziamenti collettivi e richiesta di un nuovo piano industriale condiviso con istituzioni e sindacati. Il confronto con azienda proseguirà il prossimo 25 maggio.
1: Stellantis ha oggi annunciato il lancio del progetto iCar, la nuova auto elettrica compatta che verrà prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco a partire dal 2028. Secondo il gruppo automobilistico, il progetto punta a realizzare un veicolo accessibile e completamente elettrico, ispirato al concetto europeo di mobilità per tutti. La produzione dovrebbe avvenire con volumi significativi e rappresenta un segnale importante per il futuro industriale dello stabilimento campano e dell'intero indotto automotive del territorio. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

tra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: blitz contro il clan Moccia da Fragola, 26 misure cautelari tra estorsione e traffico di droga, professore di musica arrestato dopo le denunce di una studentessa di 14 anni, scoperta una necropoli preromana nel cantiere del nuovo ospedale di Marcianise, e poi lo sport, il calcio, Antonio Conte pronto a lasciare il Napoli a fine stagione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Maxi operazione antimafia da Fragola, dove i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito 26 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alla clan dei Panzarottari ritenuta legata al clan Moccia. 23 gli arresti in carcere, 3 i divieti di dimora. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droghe, detenzione di armi e favoreggiamento. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe imposto il racket a imprenditori e commercianti e gestito una fiorente piazza di spaccio tra cocaina, hashish e marijuana. Le indagini hanno inoltre accertato che alcuni esponenti del clan, pur detenuti, continuavano ad impartire ordini dal carcere attraverso cellulari introdotti illegalmente nelle strutture penitenziarie. È stata invece la denuncia coraggiosa di una ragazza di appena 14 anni a far partire l'inchiesta che ha portato alla scoperta di presunti abusi sessuali in una scuola privata di danza nella Napoletano. La giovane avrebbe raccontato ai genitori la continua avanza e gli atteggiamenti inappropriati di un professore di musica. Dopo la denuncia presentata al commissariato di San Giorgio e Crevano, la polizia ha installato telecamere e microspie all'interno della scuola, simulando un'ispezione. Le immagini raccolte dagli investigatori avrebbero documentato abusi non solo sulla 14enne, ma anche su altre studentesse minorenni. Importante scoperta archeologica nel Casertano. Nel cantiere del nuovo ospedale di comunità di Marcianise sono riemerse le tombe di età preromana. Comune, ASL e sovrintendenza hanno firmato un protocollo per tutelare e valorizzare i reperti rinvenuti durante gli scavi finanziati dal PNRR. Finora sono state individuate 13 sepolture, ma le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni. Secondo gli archeologi si tratta di una scoperta significativa per la conoscenza storica della piana campana delle antiche comunità tra Capua e Calatia. Infine il calcio. Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il tecnico salentino sarebbe pronto a separarsi dal club azzurro con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche all'ingaggio previsto fino al 2027. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare dopo la sfida contro l'Udinese di domenica prossima, prima della partenza del presidente Aurelio De Laurentiis per gli Stati Uniti. Quella di Udine potrebbe dunque essere l'ultima panchina di Conte alla guida del Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione regionale della Campania. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro-orientale ed Emilia occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'Alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio, novità.

0: sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Recuperate le Maldive i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Modena, nessuna aggravante terroristica contestata a Salim El Kudri. Tensione in aula al processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro da Fragola. Chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson per omicidio di Ilaria Sula. Proseguono nel bergamasco le ricerche della testa di Pamela Genini. Il governo lavora alla proroga dello sconto sulle accise e a nuove misure per l'autotrasporto. Laura Ravetto lascia anche la Lega e aderisce al movimento di Roberto Vannacci. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le operazioni di recupero dei sub dispersi nella tragedia avvenuta alle Maldive. Il team di specialisti finlandesi è riuscito a riportare in superficie i corpi della professoressa Valeria Montefalcone e del ricercatore Lorenzo Gualtieri dalla grotta sommersa di Alimatà. Nei giorni scorsi era già stato recuperato il corpo dell'operatore subacqueo Benedetti. Domani si tenterà invece di recuperare i corpi della figlia della docente Giorgia Somacal e della ricercatrice Oddenino. Intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I magistrati disporranno l'autopsia una volta che le salme saranno rientrate in Italia e ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
2: Veniamo in Italia. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per Salim El Kutri, il 31enne che sabato ha travolto 8 persone nel centro della città lanciandosi con l'auto contro la folla. Restano contestati i reati di strage e lesioni gravissime, ma non sono state formulate aggravanti legate al terrorismo e all'odio razziale. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, ma ha consegnato agli investigatori i codici di accesso del proprio cellulare. Secondo il suo legale, nelle ultime ore El Kutri sarebbe apparso più lucido rispetto ai primi interrogatori.
1: Momenti di forte tensione durante l'udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola nel Napoletano nel maggio del 2025. Imputato Alessio Tucci, 19enne ed ex fidanzato della ragazza, accusato di averla assassinata a colpi di pietra. Durante l'udienza qualcuno avrebbe rivolto minacce pesanti ai familiari della vittima con la frase «ti taglio la testa», facendo esplodere il caos nell'aula del tribunale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei processi per femminicidio e sulla tutela delle famiglie delle vittime.
2: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, imputato per l'omicidio della ex fidanzata Ilaria Sura. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe stato premeditato ed eseguito con freddezza. La giovane venne uccisa a coltellata, il suo corpo chiuso in un sacco fu poi gettato in un dirupo. I pubblici ministeri hanno contestato anche l'occultamento di cadavere. Sampson aveva confessato il delitto nel corso delle indagini.
1: Proseguono nel Bergamasco le ricerche della testa di Pamela Giannini, la donna uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin. La tomba della vittima era stata profanata alla fine di marzo, il corpo decapitato. Le operazioni si stanno concentrando in alcune aree rurali individuate dagli investigatori. Sul posto stanno operando i carabinieri insieme alle unità cinofile specializzate arrivate da Firenze. Secondo la procura le attività potrebbero andare avanti per diversi giorni, vista l'ampiezza delle zone da controllare. Al momento l'unico indagato resta l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: La politica e il governo starebbe lavorando alla proroga dello scontro sulle accise carburanti, lo ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine del G7 Finanze di Parigi. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbero arrivare anche nuove misure dedicate al settore dell'autotrasporto. Giorgetti ha spiegato che il nodo principale resta quello delle coperture finanziarie in un contesto reso più complesso dai vincoli europei sul patto di stabilità. Il ministro ha inoltre confermato che l'Italia continua a lavorare con Bruxelles per estendere la clausola di salvaguardia europea anche al settore energetico.
1: La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale, il movimento guidato dalla generale Roberto Vannacci. L'annuncio ufficiale arriverà giovedì durante un evento a Salso Maggiore Terme dedicato ai temi internazionali e geopolitici. Vannacci ha accolto con favore il passaggio della parlamentare, già una volta parlamentare di Forza Italia, sottolineando nell'esperienza maturata in 5 legislature. La scelta rappresenta un nuovo movimento negli equilibri interni al centrodestra.
2: E veniamo all'economia. Governo e regioni chiedono il ritiro dal piano industriale annunciato da Electrolux, che prevede il dimezzamento della produzione in circa 1700 esuberi. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti dei territori che ospitano gli stabilimenti italiani dell'azienda. Al confronto è emersa una posizione comune: no ai licenziamenti collettivi e richiesta di un nuovo piano industriale condiviso con istituzioni e sindacati. Il confronto con l'azienda proseguirà il prossimo 25 maggio.
1: Stellantis ha oggi annunciato il lancio del progetto e-car, la nuova auto elettrica compatta che verrà prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco a partire dal 2028. Secondo il gruppo automobilistico, il progetto punta a realizzare un veicolo accessibile e completamente elettrico, ispirato al concetto europeo di mobilità per tutti. La produzione dovrebbe avvenire con volumi significativi e rappresenta un segnale importante per il futuro industriale dello stabilimento campano e dell'intero indotto automotive del territorio. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:05.
3: prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mario Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: Mario Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, in diminuzione il traffico sulle strade della regione. Restano code a Napoli, sulla tangenziale, tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori questa notte proprio sulla tangenziale di Napoli, tra le 23 e le 6 di domattina, tratto chiuso tra Pozzuoli e Agnano in direzione di Capodichino. La tangenziale con orario 23:06 verrà chiusa anche verso Pozzuoli, tra Capodichino e Arenella. Sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, dalle 21:30 alle 6, chiusura del tratto tra Angri e Angri Sud in direzione di Salerno. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro-orientale ed Emilia occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo Stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il Canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
7: Numero 2.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: blitz contro il clan Moccia da Fragola, 26 misure cautelari tra estorsione e traffico di droga, professore di musica arrestato dopo le denunce di una studentessa di 14 anni, scoperta una necropoli preromana nel cantiere del nuovo ospedale di Marcianise, e poi lo sport, il calcio, Antonio Conte pronto a lasciare il Napoli a fine stagione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Prima

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Maxi operazione antimafia da Fragola, dove i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito 26 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alla clan dei Panzarottari ritenuta legata al clan Moccia. 23 gli arresti in carcere, 3 i divieti di dimora. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droghe, detenzione di armi e favoreggiamento. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe imposto il racket a imprenditori e commercianti e gestito una fiorente piazza di spaccio tra cocaina, hashish e marijuana. Le indagini hanno inoltre accertato che alcuni esponenti del clan, pur detenuti, continuavano ad impartire ordini dal carcere attraverso cellulari introdotti illegalmente nelle strutture penitenziarie. È stata invece la denuncia coraggiosa di una ragazza di appena 14 anni a far partire l'inchiesta che ha portato alla scoperta di presunti abusi sessuali in una scuola privata di danza nella Napoletano. La giovane avrebbe raccontato ai genitori la continua avanza e gli atteggiamenti inappropriati di un professore di musica. Dopo la denuncia presentata al commissariato di San Giorgio a Cremano, la polizia ha installato telecamere e microspie all'interno della scuola, simulando un'ispezione. Le immagini raccolte dagli investigatori avrebbero documentato abusi non solo sulla 14enne, ma anche su altre studentesse minorenni. Importante scoperta archeologica nel Casertano. Nel cantiere del nuovo ospedale di comunità di Marcianise sono riemerse le tombe di età preromana. Comune, ASL e sovrintendenza hanno firmato un protocollo per tutelare e valorizzare i reperti rinvenuti durante gli scavi finanziati dal PNRR. Finora sono state individuate 13 sepolture, ma le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni. Secondo gli archeologi si tratta di una scoperta significativa per la conoscenza storica della piana campana delle antiche comunità tra Capua e Calatia. E infine il calcio. Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il tecnico salentino sarebbe pronto a separarsi dal club azzurro con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche all'ingaggio previsto fino al 2027. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare dopo la sfida contro l'Udinese di domenica prossima, prima della partenza del presidente Aurelio De Laurentiis per gli Stati Uniti. Quella di Udine potrebbe dunque essere l'ultima panchina di Conte alla guida del Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione regionale della Campania. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:04.

0: Dark. The Party.
1: Numero 8.

0: start the party.
1: Numero 5.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione. Numero 1.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro orientale ed Emilia occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo Stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il Canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

umane. Senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.